market. Chekele miye super araibani ke no janjo jari la. A batteri dege zane jabate fe super jata banna kakla ka janjo chamange jie kono.